0: Sono le 2:06.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 3:06.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Mm. 2001.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: la diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 4 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Duemilasedici.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Sapore di sale.

0: on it.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Avete ascoltato Sapore di sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sera.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: decisione fu l'unica, ora esatta.
1: Sono le 7:09.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.
3: Porta il

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci, e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli porta in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
0: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
0: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia, situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via al secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Montopoli Valdarno e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni dalle 23 di stasera domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze, oggi 5 luglio, è in corso uno sciopero di 24 ore di autolinee toscane. Le corse bus del servizio urbano potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Ogni dettaglio sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore,

0: Sono le 9 e 18 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966.
4: Perché tu

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta, l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

E se la testa gira, facciamola girare. 10.09, buongiorno, buona domenica mattina 5 luglio da Radio Diffusione Follonica. Io sono Michele, vi terrò compagnia 2 ore e mezzo in tutta mattina versione domenicale per entrare a bomba proprio nel mese di luglio, un mese caldissimo, un mese pieno di eventi, ricco di iniziative dell'amministrazione comunale, della Proloco, di tante associazioni che riempiranno l'estate di Follonica con veramente tanti eventi per tutti i gusti, piccoli, grandi, concerti, teatro, presentazioni, libri, insomma ci sarà veramente un programma importante per tutta la città del Golfo. Buona mattinata a voi che siete al mare, che siete in viaggio, che siete ovunque e ci state ascoltando con la nostra app scaricabile gratuitamente sugli Apple Store e su Google Play o sul nostro sito, o anche dicendo ad Alexa fammi ascoltare Radio Diffusione Follonica. Le nostre coordinate per entrare in contatto con la nostra redazione, chiedere la canzone dei ricordi più belli, chiedere un'informazione, chiedere qualsiasi cosa, siamo qua e rispondiamo come sempre ai messaggini WhatsApp 328 086 9040, ripeto 328 086 9040. Il primo appuntamento della mattinata sarà quello con il cinema fra una decina di minuti, poi ci saranno il meteo, le previsioni del traffico, il tradizionale appuntamento con le notizie, insomma una mattinata piena per cercare di tenervi compagnia in questa calda domenica mattina.

10:17 per iniziare questa giornata, il primo disco della mattinata, tutta mattina insieme a Radio Diffusione Follonica e a Michele, l'ultimo di Bruno Mars, On My Soul, 10:18, per raccontarvi qual è il primo appuntamento di questa estate in Riva al Golfo, un appuntamento devo dire molto molto interessante che è stato inaugurato ieri. È la civica Pinacoteca di Follonica, l'associazione Follow Mix ha organizzato insieme alla casa editrice Astorina la mostra Diabolic, l'anima in nero, con lo sceneggiatore e direttore editoriale di IF Davide Barzi, ha presentato il libro Le regine del terrore. La mostra è un viaggio tra la coppia perfetta del crimine, Diabolic ed Eva, lui il re del terrore mentre matematica e spietata, lei Eva Kant, la luce nella sua oscurità, partner alla pari con il suo iconico chignon e il fascino glaciale, uniti da una fiducia cieca sono un'entità unica, un'invincibile macchina da guerra mossa da una sola regola, due contro tutti. Una sezione della mostra sarà dedicata ad Angela e Luciana Giussani, le creatrici del mito, scrittrici, editrici, imprenditrici. Le Giussani hanno dedicato una vita in nero alla loro creatura, inventando il formato tascabile per i pendolari e rivoluzionando la cultura italiana. Dal 5 settembre alla Fonderia 1 anche la mostra I trucchi di Diabolic con le tavole del disegnatore Riccardo Nunziati, ma qui ci sarà tempo ancora per attendere questa ulteriore mostra. Gli orari della mostra su Diabolic, l'anima in nero, che è alla Pinacoteca Civica di Follonica, sono dal martedì alla domenica, l'orario è quello invernale, quindi dalle 21 alle 24, dal 16 settembre dalle 15:30 alle 19:30. Guardatela, ammiratela, perché è veramente un pezzo di storia della cultura e della fumettistica italiana, alla Civica Pinacoteca di Follonica.

0: canterai.
1: 10:28 su Radio DJ, Canto d'amore con Angelina Mango. Per continuare, Marco Mengoni, per continuare nella mattinata in musica, tutta mattina fino alle ore 12:30 in compagnia di Michele. Vi ricordo quali sono le nostre coordinate per mettersi in contatto con la nostra redazione. Il numero di telefono è sempre quello, è il messaggino WhatsApp al 328 086 9040 per le vostre richieste, le canzoni del cuore, insomma, per qualsiasi richiesta siamo qua. 10:28, Simply Red, Something Got Me Started.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Nel 2019.

10:38 con le due canzoni di Sapore di Sale. Siamo arrivati alla metà della prima ora insieme. È un appuntamento che ogni ora vi torna in mente, vi rimette in mente alcune delle canzoni estive dei Tormentoni o delle canzoni comunque più suonate, più cantate negli anni passati. La nostra selezione ci ha portato qua con Holiday Rap come seconda scelta di questa prima ora insieme. 10:38, adesso ancora un pezzo per arrivare al primo appuntamento della mattinata, che è l'oroscopo della giornata, perché sì, da qualche giorno abbiamo anche l'oroscopo, e se qualcuno ci crede se lo ascolta, altrimenti è un minuto di notizie per passare un po' di tempo in relax e magari sentire cosa vi riserva l'oroscopo. Prima dell'oroscopo però ci sono le bambole di pezza con Porno.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani.
2: Sono le 10 e 45 minuti.
3: Metti la crema, indossa il costume. Radiodiffusione follonica, tutto volume.
2: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radiodiffusione follonica, ma che energia!

10.48 su RDF Radio Diffusione Follonica. Siamo andati indietro di qualche ora perché con Aquario, l'ultimo ieri sera, è entrato direttamente nel Guinness italiano dei primati, perché si è preso il cantante romano Tor Vergata e ha messo a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo ha incoronato appunto il re dei live italiana. Aquario era una delle ultime canzoni di questo inverno del cantautore romano. Lo scettro del live in Italia per quanto riguarda il pubblico e gli spettatori appunto arrivati per i concerti è stato shippato, ebbene sì, a Vasco e ai suoi 225.000 spettatori del Modena Park del 2017, 9 anni fa. Ancora più staccato il campovolo di Ligabue. Proprio il comandante è stato il primo a congratularsi sui social. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. E quello di Tor Vergata è stato un vero e proprio happening che ha occupato

0: 10.57 su Radio Diffusione Follonica, Harry Styles, Dance No More per chiudere la prima ora, adesso arrivano il GR Flash e il traffico su Radio Diffusione Follonica.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione. È tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi, Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov, Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per un incidente ora risolto, si segnalano ancora 4 km di coda tra Altopascio e Monte Catini Terme in direzione Firenze, rallentamenti in direzione Pisa tra Pistoia e Chiesinuzzanese. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, a causa del traffico intenso, code sul ramo di Livorno tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione mare, rallentamenti sempre in direzione mare tra San Miniato e il Bivio Pisa Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: La radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

11.03 su Radio Diffusione Follonica, domenica mattina 5 luglio, tutta mattina inizia adesso la seconda ora. Vi ricordo come in ogni avvio di orario i nostri numeri, le nostre coordinate, i messaggini li attendiamo, li accogliamo e li prendiamo come sempre al nostro numero di riferimento che è il 328-086-9040. Max Pezzali per iniziare la seconda ora, un altro che per quanto riguarda la musica dal vivo in questa estate sta facendo numerosi sold out. Non siamo chiaramente ai livelli di ultimo di ieri a Tor Vergata, ma per esempio stasera sarà al San Nicola di Bari ed è già tutto esaurito. Esaurite anche le date a San Siro dell'11 e del 12 luglio, ben due serate a San Siro esaurite per uno dei miti e dei fenomeni ormai anche di cultura e di costume della musica italiana dagli anni 90 in poi. Ci sono dei biglietti ancora se avete voglia di arrivare fino a Padova per l'8 e il 9 luglio allo stadio Euganeo di Padova. Max Pezzali continua il suo tour nelle piazze ma soprattutto negli stadi di tutta Italia. Il secondo appuntamento che vogliamo ricordarvi per quanto riguarda gli incontri e le iniziative di Follonica è quello che c'è oggi pomeriggio dalle ore 19, sì esatto alle 19, è il secondo appuntamento, il primo di quest'estate di Officina Maremmana. Sono incontri con autori e protagonisti della cultura contemporanea italiana e oggi pomeriggio dalle ore 19, quindi dopo la vostra giornata di mare, alla Sala Allegri nell'area ex Silva di Follonica, Giovan Battista Brunori presenta il suo libro Il Nuovo Medio Oriente, il declino della mezzaluna sciita. Brunori lo conoscete immagino tutti, è giornalista, saggista, corrispondente Rai per il Medio Oriente, dialogherà con l'autore, la dottoressa Lucia Bottoni, in questo primo appuntamento dell'Officina Maremmana che per tutta l'estate proporrà incontri e presentazioni di libri.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: 3 minuti, le linee sono aperte per la vostra canzone dei ricordi più belli delle 11:10.

0: la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Al 328-086-9040 dalla spiaggia di Follonica ci hanno scritto, probabilmente ci ascoltano con l'app, con il telefonino o con qualsiasi mezzo che trasmette tramite l'etere, tramite il web. Ci hanno scritto, come detto, Alessandra e Ilaria, siamo tornati indietro al 2001, uno dei tormentoni estivi di quegli anni, un flash, una toccata e via, un colpo e via, Valeria Rossi, tre parole. Ce l'ascoltiamo su RDF a metà di questa mattinata di domenica 5 luglio.

0: 11:20 su Radio Diffusione Follonica per continuare nella mattinata, nella tutta mattina di RDF. Io sono Michele, vi terrò compagnia fino alle ore 12:30, minuto più, minuto meno. 328 086 9040. Se volete mandarci un messaggino per la canzone dei ricordi più belli, ne è passata una poco fa. Forse ci sarà un altro appuntamento prima della fine della mattinata. Altri due appuntamenti invece che sono in arrivo nella città del Golfo. Ormai ci siamo quasi, perché il carnevale torna anche in estate. Quando ci sono io al microfono, un riferimento al carnevale, purtroppo ve lo dovete poppare, come si dice sempre e comunque, anche perché stavolta ci siamo veramente molto vicini, perché il 25 di luglio dalle 19:30 nel Parco Centrale, quindi attenzione, non sul lungomare ma nella location già inaugurata lo scorso anno del Parco Centrale, la sfilata del carnevale di Follonica d'estate. Food, drinks, giochi per bambini, con la partecipazione come sempre anche di RDF, che sarà la radio partner di tutta la manifestazione. Ingresso gratuito, quindi l'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ce ne sarà uno prima, sempre legato al carnevale, venerdì 17 luglio, il carnevale balla, la notte del carnevale di Follonica alla discoteca Tartana. DJ David Togni e Alex Ferro, musica commerciale pop italiana. Vieni in maschera o come vuoi, il carnevale di Follonica ti aspetta il 17 luglio, ma ti aspetta anche il 9 di agosto, perché in Piazza a Mare ci sarà, tempo permettendo perché lo scorso anno non è andata benissimo ma quest'anno contiamo di fare molto meglio, la presentazione delle date del Carnevale 2027 dei bozzetti degli Otto Rioni. Finalmente torneranno Otto Rioni dopo un paio di stagioni con qualche difficoltà per il Rione Chiesa. Tornerà il gruppo Biancorosso insieme agli altri a sfilare, quindi ricordiamo 17 luglio al Tartana Carnevale Balla, poi il 25 luglio al Parco Centrale il carnevale estivo e poi il 9 di agosto in Piazza a Mare la presentazione della sfilate del 2027, le date e i bozzetti.
1: Con destino alla fine.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Eccolo il secondo appuntamento con Sapore di sale, due dischi uno dietro l'altro per ricordarci le estate più belle. Questa si chiama appunto E sta a te, Laura Pausini dal 2018.
3: L'altro.

qui col sapore d'estate siamo andati a scomodare un classicone dei fine anni 80, la Lambada, alle 11:37 su Radio Diffusione Follonica. L'appuntamento con Sapore di Sale tornerà, Sapore di Mare tornerà più avanti, sempre nella nostra programmazione. Io sono Michele, vi terrò compagnia ancora un'oretta nella tutta mattina di Radio Diffusione Follonica. Se volete al 328-086-9040, siamo ancora qua fino a mezzogiorno e mezzo. Se volete indicarci qualcosa, chiedere una canzone, qualsiasi cosa, siamo qua.

11.44 in diretta su Radio Diffusione Follonica 6, fa la sua buona domenica per continuare nella tutta mattina di RDF. Io sono Michele, vi terrò compagnia in musica e con qualche notizia fino a mezzogiorno e mezzo. Continuiamo a parlare di quello che offre la città di Follonica nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tornano le notti dell'archeologia, aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi e aree archeologiche della Toscana. L'archeologia che unisce un mondo diviso è un'iniziativa della Regione Toscana, fra l'altro, e partecipa a Follonica l'amministrazione comunale, il comune di Follonica e il museo Magma. Dal 1 luglio al 2 agosto aperture straordinarie. La prima, per quanto riguarda il mese di luglio a Follonica, è prevista esattamente l'8 di luglio, quindi mercoledì prossimo alle ore 18, le rotte degli Etruschi, un laboratorio didattico per bambini da 8 a 12 anni. Immagina di essere un mercante etrusco che veleggia per i mari trasportando il proprio carico. Quali prodotti posso trovare nei porti del Mediterraneo? Realizzando calamite da posizionare nella grande mappa del Mar Tirreno, si ricostruiranno i traffici commerciali antichi. Le rotte degli Etruschi, a partire dalle ore 18 al Museo Magma, laboratorio didattico per bambini da 8 a 12 anni. Poi i prossimi appuntamenti di luglio saranno il 15, quindi sempre di mercoledì, con la bottega dell'artigiano etrusco, il 22 con dalla miniera alla cucina e poi il 29 e il 30 luglio doppietta acqua e ferro il 29 e la corona etrusca il 30 luglio, alcuni il pomeriggio, alcuni la mattina. Per ora vi ricordo alle 18 mercoledì 8 luglio le rotte degli Etruschi al Museo Magma di Follonica.

11.49 The Power of Love per continuare nella mattinata in musica. Perché The Power of Love? Perché un paio di giorni fa era l'anniversario della prima uscita negli Stati Uniti di Ritorno al Futuro al cinema, una saga che ha fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo, perché anche ha anticipato tante cose che poi si sono clamorosamente rivelate come realizzate e vere, soprattutto per quanto riguarda il secondo capitolo della trilogia. Una sfida incredibile, immaginare nel 1989 come sarebbe stato il mondo nel 2015. Sette intuizioni tecnologiche sono state inserite nel film e sono clamorosamente poi diventate realtà. La prima grande intuizione riguarda le videochiamate che nel film vengono realizzate con una chiamata appunto su maxi schermo dal capo a Marty, che viene licenziato.

e sono praticamente quello che adesso sono diventati i Google Glass. Il quarto elemento profetico sono i sistemi di riconoscimento biometrico, ovvero per esempio aprire le porte di casa o autorizzare pagamenti con il tocco del pollice o con l'impronta digitale, è diventata realtà con i sensori e il riconoscimento facciale dei telefonini. I droni, perché no? C'erano anche droni nel Ritorno al futuro, nel secondo film. In quel film venivano utilizzati per il giornalismo in tempo reale o come bizzarri dog sitter, ma poi sono diventati realtà come al mondo attuale, nei nostri tempi, con le riprese video, anche se adesso i droni ancora non sono utilizzati per portare a spasso gli animali. L'hoverboard è la sesta tecnologia che è diventata, seppur non un mezzo di trasporto diffuso, poi nel 2015 veramente molte aziende hanno realizzato dei prototipi a levitazione magnetica. E la settima novità che abbiamo visto, la settima anticipazione diciamo così, del futuro immaginato nel 1985, sono le scarpe autoallaccianti che poi Nike alla fine ha riprodotto realmente, prima con una edizione limitata per sostenere la ricerca sul Parkinson e poi con un modello commerciale dotato di sensori digitali capaci di stringere i lacci adattandosi alla forma del piede. E quindi nel 1985, ormai sette epoche fa, Robert Zemeckis riuscì veramente a anticipare qualche piccola cosa per quanto riguarda il futuro, che poi si è realmente concretizzato in quella meraviglia che è la saga di Ritorno al futuro.

0: 11.58 su Radio Diffusione Follonica, si chiude la seconda ora di Tutta Mattina con Michele, con i REM. Siamo infatti arrivati al secondo appuntamento con le notizie e poi il meteo su Radio Diffusione Follonica.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
5: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

12.06 su Radio Diffusione Follonica, l'ultima mezz'ora di tutta mattina, YMCA dei Village People per continuare nella nostra programmazione. Perché? Perché è morto a 74 anni qualche giorno fa Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Victor si è spento ormai una settimana fa, circa martedì 30 giugno, dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato il 1 luglio del 51 a Dallas, il musicista texano, oltre che cantante, è stato anche il coautore dei più grandi successi del gruppo, fra i quali appunto YMCA, Go West e In the Navy. Il gruppo, per chi non se lo ricordasse o magari fosse un po' più giovane, è diventato famoso a livello internazionale negli anni 70 con i vari membri che si esibivano vestiti da personaggi archetipici del mondo maschile. Willis era il poliziotto o l'ufficiale della Marina, alternativamente l'uno e l'altro dei personaggi. 12.07, andiamo avanti, il prossimo disco è la nuova versione di America, Gianna Nannini e Marracash su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: 3 minuti, un messaggino e la programmazione di RDF la fate voi. 328 086 9040 per la vostra canzone del cuore.

Siamo arrivati al 1999 con la richiesta di Simone, che ci scrive con la app dall'Aurelia. Ci starà ascoltando sicuramente scaricando la nostra app sul telefonino. Siamo tornati al 1999, come detto, la Mosca Tsetse, Paranovert Mass su RDF alle 12:19.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

La Bush dal 1990 all'ultimo raspino delle 12.30, l'ultimo disco della mattinata insieme. Grazie per essere stati in mia compagnia, spero che sia stata una mattinata piacevole e adesso spero che arrivi una domenica altrettanto piacevole, magari tra un po' di mare e un po' di divertimento. L'ultimo disco per arrivare al sapore di sale delle 12.30 è Shakira e Burna Boy. Da Michele, grazie ancora per essere stati in mia compagnia, buona continuazione con la programmazione di Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione. È tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita a lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni dalle 23 di stasera 5 luglio fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pis. La diffusione fluorica, ora esatta.
0: Sono le 13 e 39 minuti.
4: Speaker slot machine.
5: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva. Intanto proprio negli USA almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi. Inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. Chiusura allo sport. Superato per un centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici.
0: Benvenuto weekend.
1: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo. Cominciamo subito.
0: Benvenuto weekend con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

un inizio a dir poco pazzesco, grazie a Charlotte Carden con The Way We Touch. Questo è sempre Benvenuto Weekend, c'è tantissima musica, protagonista assoluta come sempre. Scusa se ancora...

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: c'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza vocale, Alex Warren con Fever Dream. Siamo arrivati al momento tanto atteso, uno dei tre momenti tanto attesi, con i nostri DJ esattamente. Il primo naturalmente è sempre lui, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: This is your DJ Vittorio Veneziano.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del Disco Story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters. La canzone è I Don't Feel Like Dancing. Naturalmente Disco Story sia
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

fantastico. Lei è bravissima, è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Veda, con noi, con You For Me, tra pochissimo.

0: DJ Beta con You For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
17: Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
0: Benvenuto Weekend!

0: Benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti. Naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro, il Mix Mauro Guazzotti, in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana, se vorrete ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito, come di consueto, a rimanere all'ascolto per tutto il resto della programmazione della radio, che tutti i giorni vi offre veramente il meglio, non soltanto della musica, ma di contenuti importanti. Quindi seguite sempre la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ebrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre verso Bologna, 2 km di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A15 per lavori e traffico intenso, segnalati rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A11 in direzione Pisa, mezzo in avaria tra Prato Est e Prato Ovest. In A12 in direzione Genova, materiale disperso tra Massa e Carrara. Dalle 23 stasera 5 luglio fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
5: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
6: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
5: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
6: Solo su Radio Diffusione Follonica.
7: Che hai sulla pelle.
8: 1965,

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis è giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Pullmans. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Due.

0: Sono le 16:43 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Paolo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna ci sono code a tratti in aumento per un mezzo in avaria già rimosso tra Valdarno e Firenze Sud. E più avanti code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la A1 segnalato traffico intenso. In A15 per lavori e traffico intenso segnalati rallentamenti da Berceto e Pontremoli in direzione alla Spezia. A Firenze Ponte Alpino chiuso per lavori, servirsi dei percorsi alternativi, tutte le info sui nostri canali social. Dalle 23 stasera 5 luglio fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio, diffusione follonica, la radio che accende la città.
4: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
5: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
4: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
5: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo, musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: situazione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 17:37.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e compagni hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ora esatta.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio Diffusione Follonica, ma che energia!
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore. Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Il portavoce del Cremlino Peskov però minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. È soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che nella notte si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'arma. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Per il ciclismo Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, e tra Calenzano il bivio con la variante di Valico e finalmente tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra il bivio con il raccordo A12 Genova Rosignano Marittimo e Pistoia per traffico. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In Fipilì in direzione Firenze, 2 km di coda con situazione stabile per un mezzo in avaria tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Dalle 23 stasera 5 luglio fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mine sede lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio.

0: febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne ha coltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la Mines è di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per

0: rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mina è di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport.

Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondial di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France. Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mina sede lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc

vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France. Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: storica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 25 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: This place is amazing.
6: Buckle up, pups!

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Mi sento

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: È mezzanotte e 27 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: È 1:29.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
0: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po'